madal kondrun mareke ana diang ulung kayo ora ana kokoro kondrun mara cecet na marka perwala.